trinome clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me trinome clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me trinome clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu.